Era la grande Mina. Passiamo a un bellissimo brano, signore, ascoltate le parole attentamente. È di Franco Battiato, il cui titolo è La cura.

La cura di Battiato, bellissimo brano. Intanto passiamo a Gelosia di Adriano Celentano. E come scriveva Cesare Pavese, la gelosia spegne l'amore come le ceneri spengono il fuoco. Celentano.

grande Celentano, la gelosia, la sfortuna, chi ce l'ha la gelosia? Va bene ragazzi, passiamo a sotto questo sole.

唔知唔觉咧 ，Mirror 出道咗咧都有好多嘅年噶啦，咁啊，但系咧仍然都有好多快歌，同埋咧就系一谂起佢哋咧台上面再歌再舞，就真系好好睇。呢只叫做 We Are， 跟住落嚟我哋有 Sava Sena。